0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino.
5: Ultimo. Romantica. Però che

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spilo, Material Love.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Ultimo. Romantica. Però

0: i numeri uno passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. San Marino. San Marino Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 6.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino Power Play.
1: Buona domenica su Radio San Marino, sono le 7.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà ad interessare l'Emilia-Romagna con ampie schiarite e spazi soleggiati. Non si

0: che tenderanno ad aumentare e che raggiungeranno nelle ore centrali del giorno anche punte di 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Come riuscire a sopravvivere alla tarda ora in cui si finisce coinvolti con Rimini Wellness fuori salone? Buongiorno, bentrovati, vedo faccine sgualcite che comunque debbono no rimettersi in moto nel corso di questa domenica mattina, perché il dovere chiama, per cui ecco, o si ricomincia ad aprire le proprie attività o in alternativa, ecco, fra poco si riaprirà la fiera di Rimini, per cui dovrà essere tutto assolutamente perfetto. Buongiorno, bentrovati a punzecchiarvi stamattina. Roberto Bagazzoli, naturalmente l'addetto della sveglia della domenica, pronto ovviamente, motivatissimo per buttarvi giù dal letto, per accompagnarvi in queste prime ore. Saluto chi è in viaggio in questo momento, un pensiero c'è sempre per voi, che sia per lavoro, che sia che state magari già rientrando, che sia perché avete deciso di andare fuori in questa domenica e visto che sarete fuori fino al 2 giugno, prolungherete e vi andate a vedere una bella città d'arte. Noi siamo pronti a cominciare, intanto buongiorno.

Geriani, welcome, lead me up, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Una delle cose che mi ha irritato moltissimo, compreso il mio medico, è il fatto che io naturalmente, allora, sono uno che dal medico ci va se proprio è in una situazione disastrosa, per cui vabbè, insomma, sono 10 giorni che mi trascino questa forma non tanto di influenzale, questa sorta di raffreddamento che ha portato ad un abbassamento della voce, ad una leggera infiammazione della gola, però questa cosa disturba naturalmente, dicevamo, la voce che rimane un po' così, no? Ecco, un po' stramba. Che dire? Allora, la cosa che irrita quando tu vai lì per portare il tuo fastidio, il tuo dolore, perché io sono un rompipalle anche, quindi voglio dire, no? E ti senti dire, no, vabbè, ma in questo periodo succede a tutti. Come succede a tutti? No? Non sono io l'unico? Non sono un'entità unica, sì, probabilmente sì, come, no? Concettualmente come persona, ma punto. Cioè, io ho le stesse malattie che hanno tutti gli altri, quindi buon

con Russell Hill Boateng su Radio San Marino. Buona domenica. Con l'avvicinarsi del ponte del 2 giugno è cresciuta anche la voglia di partire degli italiani, fra weekend lunghi con le prime temperature, no? Ecco, fastidiose, calde, perché dobbiamo sempre lamentarci di tutto, anche se leggevo proprio ieri, ve lo stavo raccontando, che il prezzo dei carburanti con un'impennata sicuramente significativa, a volte mi verrebbe da dire quasi ingiustificata, no? Nell'esagerazione, comunque abbia frenato molto gli istinti degli italiani. Ma c'è stata una rilevazione di Agi, che si è basata su Google Trends Italia, che ha insomma raccontato un po' quello che è stato il destino degli italiani in questo fine settimana. A parte che sembrano tutti a Rimini, no? Non è così, perché molti, no, italiani hanno, per esempio, non so, scelto la Sicilia, chi ha scelto la Sardegna, chi ha scelto le capitali, no, d'Italia, quelle culturali, insomma, si gira, Per quanto riguarda l'estero, Londra e Amsterdam. Quindi queste sono state le due scelte, diciamo, più importanti a livello numerico. Buongiorno, la nostra scelta invece più emozionale a questo punto della mattinata, è domenica mattina, ben trovati, ci sono i Negramaro.

Doors, I Just Might, siete su San Marino, buona domenica. Se avete fra i 20 e i 35 anni e vi piace la musica, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. L'appuntamento è per sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Basta scrivere un'email a produzione@sanmarinortv.sm o inviare un messaggio WhatsApp al 335 104 1027, e così, ecco, avrete l'opportunità di poter partecipare. Vi ricordo che però a tutto questo c'è una data di scadenza: l'operazione va fatta entro il 14 giugno, quindi noi vi aspettiamo per questo momento speciale. E nel frattempo, a proposito di momenti speciali, sentiamo Giorgia con Corpi Celesti.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
5: C'è decisamente un tempo per ogni cosa qui su Radio San Marino e c'è un tempo appunto per ascoltare quelle che sono le novità della settimana e futuri numeri uno, no? Quelli che scaleranno le nostre classifiche nel corso delle prossime settimane. Ricordo le future new entry della Top 50 che trovate anche nel corso di questo weekend. C'è il nuovo singolo di Noemi che si intitola Tu cosa fai questa sera? Lo ascoltiamo insieme adesso.
2: Ascolta.

0: più.
1: E dopo Noemi, fra le novità della settimana, la nostra compilation dove ritroveremo i Rama con il nuovo che si intitola Cabana, Sisters con Only the Horses, subito The Coral con In the Morning.

0: Di Radio San Marino.
1: Per l'agenda di Radio San Marino parliamo di una domenica rombante. 50 Ferrari saranno protagoniste del raduno Red Passion 2026, un'iniziativa che unisce la passione per i motori e il ricordo di Marco Simoncelli. Le vetture partiranno da Bellaria e Giamarina e raggiungeranno Coriano per una visita al museo La Storia del SIC, luogo simbolo dedicato alla vita e alla carriera del campione corianese, dalle 14:30 praticamente fino alle ore 18 le Ferrari saranno esposte in piazza Don Minzoni, offrendo a cittadini appassionati e visitatori la possibilità di ammirare da vicino oltre che 50 vetture del cavallino rampante provenienti da tutto il mondo e appartenenti ad epoche diverse.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però...

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Momento Collection che ci porta al 1977, l'anno in cui esce La febbre del sabato sera, che rende famoso John Travolta, e non solo, cambia anche la nostra idea sui locali da ballo. Nella colonna sonora ritroviamo anche una meravigliosa ed incredibile Yvonne Elliman.
2: Rivivi insieme a noi

If I Can Have You, Yvonne Elliman, protagonista dal 1977 in quella che è la nostra collection, e siamo così andati anche a ripescare un titolo per quanto riguarda il cinema sicuramente iconico, che era La febbre del sabato sera, che appunto uscì negli schermi proprio in quell'anno. Allora, andando a curiosare invece, per quelli che si lamentano sempre del caldo in questi giorni, volete sapere quali sono le città più calde del mondo? Sì, sì. Allora, la capitale del Kuwait figura in cima alla classifica mondiale delle città più calde al mondo. Kuwait City ha registrato temperature fino a 49 gradi, seguita dalla saudita Al Asha, 48 gradi, e da Al Kaisuma, sempre in Arabia Saudita, 47 gradi. Poi non so, paesi come il Marocco figura tra le regioni più colpite dall'ondata di calore globale, e tre sue città si sono classificate fra le prime 15 località: Benguerir, ad una settantina di chilometri a nord di Marrakech, Kenitra, nella regione di Rabat, e Turdan, in quella di Susmassa, vicino ad Agadir. Insomma, c'è sta lista che veramente io leggo le temperature e penso alle nostre. Vabbè, insomma, diciamo che il fastidio a noi, francamente, arriva per un motivo, fondamentalmente, perché c'è stata questa impennata, c'è stata questa bolla di calore che ci è piovuta addosso senza darci il tempo di adattarci, insomma, ecco, le famose mezze stagioni che non esistono più. Dovremo adattarci a questo? Non lo so, ma comunque rimane il fatto, non si dice ma comunque, è vero, comunque rimane il fatto che quella sensazione di fastidio c'è, ecco, quindi no, e trovo che sia anche più che giustificata. Io sono un lamentoso, lo so, è così, basta. Blanco ed Elisa, ecco, ricordi adesso su San Marino.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Questa è la domenica mattina di Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli e anche l'ultima domenica di maggio. Altro dettaglio assolutamente non trascurabile: stiamo trascorrendo le nostre due ore della domenica mattina, anzi due ore e mezza per essere proprio di quelli millimetrici, no? Tutto a posto? Vi siete tirati su, avete fatto tardi ieri sera e vi state portando dietro, almeno no? Cioè avete la sensazione di avere in testa una sorta di turbante tipo Gran Visir e invece non avete un bel niente. Forza e coraggio, fra poco un bel cappuccino, prima Charles and Eddie con Would I Lie to You, subito Safe con Buona Domenica.

Su Radio San Marino, buongiorno, bentrovati, siamo insieme fino alle 9:30, poi le superite, poi vi ricordo Cateremonte fino al mezzodì, davvero, quindi siete in buona compagnia, rimanete con noi. Saluto di nuovo, perché magari prima stavano dormendo, giustamente, no? Un altro saluto bis, perché sennò dicono che ci dimentichiamo sempre di voi. Tutti i partecipanti a Rimini Wellness, chi sta arrivando magari in questo momento sta uscendo al casello, insomma ci sarà un pochino da cercare per quanto riguarda il posto e un po' di pazienza, perché comunque il traffico è decisamente sostenuto in questa mattinata. Poi saluto tutti coloro che hanno vissuto questa grande esperienza, a parte i vicini di casa, a parte chi ha affittato anche le terrazze intorno allo stadio, perché ci sono stati anche quelli che hanno vissuto questa grande esperienza della data zero del grande Vasco Rossi, che ieri sera ha decisamente alzato ancor più la temperatura di Rimini con questo tour che lo porterà in giro per l'Italia, naturalmente nell'estate 2026. Adesso Mace.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

Il momento Baciami Ancora, il momento romantico di questa domenica 31 maggio, vi è stato offerto da Jovanotti, che abbiamo riascoltato con Baciami Ancora nel nostro appuntamento dedicato al vostro risveglio. Prende il via con Roberto Bagazzoli la domenica e insieme arriviamo fino alle 9:30. Era una canzone del 2010, ne è passato di tempo, ma l'abbiamo assolutamente riapprezzata, direi tanto tanto tanto tanto grazie naturalmente a Jovanotti. Parliamo anche un po' di cinema, che ne dite? Io direi di sì, che è il caso, no? Del resto il fine settimana è quello deputato al film, no? Al cinema, quello un po' più familiare fra virgolette, però in questo caso io volevo concentrarmi un attimo su Mel Gibson, perché lui è in Italia, esattamente al sud, per le riprese del suo nuovo film The Resurrection of the Christ, sequel della Passione di Cristo. L'attore e il regista americano ha realizzato alcune riprese in Puglia, nella riserva naturale di Torre Guaceto, per darvi qualche indicazione, magari conoscete il posto, ci siete stati in vacanza. Diciamo che dopo Torre Guaceto si è recato anche in una delle città più belle del sud, che è Lecce, una cosa veramente non solo per i pasticciotti, cioè vabbè. Chi mi conosce sa benissimo, no? Di questo mio debole per il cibo, però no, è una città insomma ricca veramente d'arte, ricca di meraviglie. Se non l'avete mai vista, insomma, potete provare, ecco, a fare un tentativo. Ricordate, partite con però l'idea che Lecce poi vi rimane praticamente scolpita nel cuore. Come la prossima canzone, loro dicono Dracula, che fa ridere tantissimo, sembra quasi milanesi. Tama Impala, Dracula, è una delle novità in circolazione qui su Radio San Marino che ascoltiamo in questa domenica.

Lì Kelly Rowland, Dilemma, la canzone che abbiamo sentito nella mattinata qui di Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Dunque, parliamo di gusti di gelato. Lo so, voi siete lì a saltare come pazzi o magari ci state andando per mantenervi in forma. Io vi propongo un gelato. Sì, mi piace essere un po' controcorrente, ma c'è Rimini Wellness e non il SIGEP Rimini, quindi ecco la cosa importante.

importante, è bene sottolinearla. Comunque, perché voglio parlare di gelato stamattina? Perché parliamo di un gusto nato in Andalusia che ha anche però una certa storia, diciamo l'Andalusia quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno a Malaga, nota per la sua uva passa che veniva fatta macerare a lungo anche per naturalmente giorni per diventare vini liquorosi come il Pedro Jimenez o il Moscatel, ma soprattutto ecco perché vi ho trascinato fino a qui, adesso non è che io ho un delirio in corso, ma a quanto pare uno dei gusti dell'estate 2026 sarà il Malaga. Chiudo qua in arrivo, no? Ecco, ve l'ho buttata là. Arrivano le superizie, poi Katia De Monte, io direi che chiudo in bellezza, lo faccio con Ermal Meta. Noi ci sentiamo domani nel nuovo orario alle 8. Ciao!

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027.

0: 7, la radio che senti, ti ascolta.
1: Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. 31 maggio, beh, è finito anche maggio, l'estate si avvicina ancora ufficialmente, non è scattato il solstizio d'estate, però insomma il sole è alto, quindi mi sembra di essere sulla buona strada insieme a voi questa mattina qui su Radio San Marino fino a mezzogiorno e 30. Anzi, siete nel posto giusto se avete voglia proprio di fare il pieno di energia in questa mattinata. Anzi, per le prossime ore il nostro unico scopo è divertirci insieme. Magari andremo a curiosare tra le storie più stravaganti del pianeta, ascoltare ovviamente la musica più forte del momento e allora...

preparato, dai, di ritmo e di sorprese. Anzi, 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp, qui potete farmi sapere che cosa state facendo, dove siete, potete mandarmi messaggi, audio vocali, insomma tutto quello che ritenete utile a questa domenica. Intanto si comincia con Fulminacci, Maledetto me.

0: The Way per cominciare proprio la nostra domenica all'insegna della bellezza, soprattutto per quel che riguarda la musica. E invece per iniziare la nostra domenica all'insegna delle curiosità sono andata a sbirciare in un forum dove è esplosa una discussione sulle collezioni più assurde del mondo. Pensate che ci sono utenti che raccolgono ad esempio cartelli stradali con errori di battitura, c'è chi ha riempito un garage di grattaschiena provenienti da 120 nazioni diverse. Diciamo che ognuno racconta un po' della sua personalissima mania. E allora io voglio fare così, voglio farvi partecipare in qualche modo subito, e quindi la domanda per il nostro WhatsApp è: qual è la cosa più strana che collezionate oggi o che avete collezionato, che ne so, da bambini, magari convinti che un giorno avrebbe avuto un valore inestimabile? Allora ve lo ricordo: 335 104 1027. Poi tra poco leggeremo proprio le vostre manie da collezionisti. Intanto noi facciamo spazio alla bella musica, perché sta arrivando anche Tananai con la sua Abissale.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Riley Smith, Neil Horan con Drive Safe nella nostra domenica mattina qui su Radio San Marino. Allora vado subito a leggere i vostri messaggini, perché il nostro WhatsApp si è trasformato in una sorta di mercatino delle pulci pieno di tesori assurdi. Anzi, lo dico per chi si fosse collegato poco fa, vi ho chiesto di svelare le vostre collezioni più stravaganti che state facendo, che avete fatto quando eravate bambini, e mi state facendo davvero ribaltare dalle risate. Anzi, leggo subito il messaggio di Martina che scrive: Katia, io da bambina avevo una mania, collezionavo i bollini delle banane, li staccavo con una cura chirurgica, li pulivo e li incollavo su un quaderno a spirale, ero convinta di avere tra le mani un tesoro inestimabile da rivendere da grande. Beh, Martina, sei stata una vera pioniera dell'imprenditoria ortofrutticola. Poi c'è Federico che ammette: io non posso fare a meno di collezionare le saponette degli alberghi in cui vado, ma attenzione, sono quelle tonde, se sono rettangolari o quadrate le lascio nel bagno, ne ho due scatole piene. Beh, tu sei decisamente pronto innanzitutto per aprire, ecco, una spa. E poi, ecco, quello che mi viene da dire, insomma, queste saponette poi dopo un po', ecco, non è che, voglio dire, cosa ci fai? Ci dovrai fare qualcosa, sì, ok, profumeranno, ma fino a un certo punto, poi insomma in qualche modo ammuffiranno, vabbè, mi farai magari sapere. Poi c'è Laura che invece ha una vera passione per il quiche, cioè io colleziono le calamite da frigorifero più brutte e sgraziate in circolazione, più sono orrende più i miei amici sanno che me le devono comprare. Vabbè, questo è veramente spettacolo. Poi vabbè, le calamite sul frigorifero hanno pure tutta una storia a parte. So che ci sono alcuni frigo veramente cosparsi di calamite prese in giro per il mondo. Dai, noi invece continuiamo il nostro bellissimo viaggio con la musica. Arriva anche Gaben con Un Histoire d'Amour.

Immortali, ancora buona domenica a tutti quelli che si sono collegati in questo momento, a quelli che hanno aperto gli occhi, a quelli che sono già in piedi, insomma da presto, perché magari avevano alcune cose da fare. Io sono Katia, come sempre con voi fino a mezzogiorno e 30 anche la domenica. Allora, facciamo una cosa, passiamo da Achille Lauro, cambiamo palcoscenico e andiamo ad atterrare in quello spettacolare di Hollywood, perché c'è una professione nel mondo del cinema che rappresenta un po' l'essenza dell'illusione e della creatività, il cosiddetto rumorista, in gergo tecnico il Foley artist. Cioè, quando guardiamo, che ne so, un gigantesco colossal d'azione, un thriller mozzafiato, la stragrande maggioranza dei suoni non viene registrata direttamente sul set durante le riprese, ma viene ricreata in uno studio usando oggetti totalmente fuori contesto. Ad esempio, avete presente il rumore spaventoso delle ossa che si spezzano durante un combattimento? Ecco, in questo caso viene realizzato spezzando fortemente dei gambi di sedano freschissimo davanti a un microfono molto sensibile. Quindi questo suono, che ne so, rilassante dei passi che affondano nella neve in pieno inverno, in realtà è un sacchetto di plastica pieno di farina d'avena schiacciato ripetutamente con le mani. Oppure, che ne so, il battito d'ali frenetico di uno stormo di volatili in fuga. Ecco, in questo caso viene molto spesso replicato agitando a tutta velocità un paio di spessi guanti da lavoro in pelle. Diciamo che è un dietro le quinte magico, dove l'inganno acustico riesce veramente a superare la realtà. E invece, a proposito di suoni, a regalarcene di inconfondibili arriva la chitarra di Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: E adesso dai, noi facciamo spazio nella nostra scaletta alla novità discografica di questa settimana. Bresh ritorna in rotazione con un brano che ha veramente un beat assolutamente impossibile da ignorare, ve lo dico, e ha raccontato anche un po' l'idea portante di questo brano, no? Tra l'altro improvvisato in studio con la sua band, e soprattutto un pezzo che veramente sprizza di energia contagiosa, perfetta per tenere altissimo il ritmo in questa giornata.
1: Ascolti i successi

Il ritmo di Bresh con la sua nuovissima Da Dio, si intitola così la canzone. Adesso invece tre brani tutti di fila: Harry Styles con American Girls, Un chilo di zucchero, e poi arriva il grandissimo Vasco Rossi con tutti, sì, i suoi guai.

0: Con un chilo a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino, ma la musica qui non si ferma assolutamente. Nella nostra domenica Cesare Cremonini con Ragazze Facili.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
3: Radio San Marino per il sociale.
4: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Ed ora abbiamo tutto il tempo per ascoltarci un bel pezzo estratto dalla nostra collection. Qui siamo nel 1979 e Freddie Mercury raccontò in diverse interviste di aver scritto e composto interamente questo brano in soli 10 minuti di orologio mentre si trovava beatamente immerso nella vasca da bagno.

Thing Called Love qui su Radio San Marino, ritrovato tra i nostri pezzi da collection. Allora facciamo una cosa, rimaniamo nel Regno Unito ma spostiamoci nel mondo degli sport un po' stravaganti. Se pensate che ad esempio il calcio, il rugby, il tennis siano diciamo le uniche competizioni degne di nota, dovete assolutamente conoscere l'esistenza del campionato mondiale di Extreme Ironing, ovvero lo stiro estremo. Sì ragazzi, esiste una federazione sportiva vera e propria con atleti agguerritissimi che consiste nel portare una pesante asse da stiro e un ferro da stiro nei luoghi più strani, pericolosi, inaccessibili del pianeta. Addirittura nelle bacheche del campionato c'è chi stira placidamente camicia in caduta libera lanciandosi col paracadute, chi lo fa arrivando in cima alle vette innevate dell'Everest, oppure ho trovato anche chi stira sul fondo del mare indossando le bombole da sub e perfino insomma chi prova a eliminare le pieghe dai pantaloni restando in bilico su una canoa tra le rapide di un fiume. Tutto a quanto pare sembra essere nato per scherzo in questo pub inglese nel lontano 1997 e oggi veramente ci sono campioni internazionali da ogni parte del mondo, quindi uno show che da una parte è assurdo, dall'altra a quanto pare risulta essere geniale, anche perché conta veramente tantissimi partecipanti. E noi continuiamo invece il nostro viaggio nella musica, il ritmo ce lo dà Sunbird con il suo ultimo singolo, si intitola Potential.

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, diamo la linea alle previsioni meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà ad interessare l'Emilia Romagna con ampie schiarite e spazi soleggiati. Non si esclude solo la possibilità di qualche isolato piovasco tra pomeriggio e sera, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi che tenderanno ad aumentare e che raggiungeranno nelle ore centrali del giorno anche punte di 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Un saluto agli amici di Trevi Meteo, ringraziamo per appunto l'immancabile appuntamento. Io sono Katia con voi fino a mezzogiorno e 30 anche in questa domenica mattina qui su Radio San Marino, domenica mattina che prosegue secondo il nostro ritmo, quindi tantissime curiosità

Rocksteady, le All Saints qui su Radio San Marino. Allora, abbiamo aperto da pochi minuti, quindi ancora un piccolo momento presentazione. Mi chiamo Gigi e sono con voi fino alle 3:30 di questa domenica pomeriggio. Conoscete Michael O'Leary? Vi faccio capire subito, è il proprietario della Ryanair, ecco, proprio quella lì, che ci sta descrivendo una realtà che sta diventando un po' surreale, perché pare che in certi scali ci si trova davanti a un sacco di persone che già alla mattina sono, come dire, un po' brilli, perché hanno scambiato il gate per un open bar, non dico dalle nostre parti, probabilmente un po' in giro per il mondo, ed è comprensibile forse che questa compagnia voglia correre un po' a ripari, perché gestire gente molesta, potete capire, in quelle circostanze magari ad alta quota non è esattamente il massimo. E allora cosa stanno facendo? Ha chiesto di chiudere questi bar, tutti i bar degli scali aerei. Certo, è un po' drastica come richiesta, perché passare dal tutto permesso a tutto chiuso forse non è il massimo. C'è però da dire che molti hanno protestato, perché dice non si può colpire tutti per colpa di pochi, ok, basta forse far pagare il conto salatissimo ai danni dei diretti responsabili. E in effetti sta succedendo, perché sempre questa compagnia mi risulta che stia facendo causa da 15.000 euro per far capire in qualche modo che la festa, insomma, è finita. Insomma, in fondo aspettare qualche ora per un brindisi non è tantissimo. Scusa se ancora

Questi sono The Cardigans e la deliziosa Carnival, che mi fa venire in mente un film che uscì proprio in quell'antico anno, era il 1995, ed era la riproposizione in chiave semi-moderna di un dramma di tutti i tempi come Romeo e Giulietta, con artisti come Leo DiCaprio e tanti altri che rifacevano appunto i versi di Shakespeare, però in chiavi moderne, con canzoni estremamente pop come quella che avete appena sentito. Ricordi del passato, amici, invece stiamo nel presente, in questo ultimo giorno del mese di maggio, che ci sta lasciando con temperature ben alte. Speriamo di trovare poi giornate totalmente soleggiate, quelle a venire già con domani, ma sono convinto di questo, eh. Se così non fosse, prendiamocela con Tribimeteo che fa le previsioni. Sto scherzando, ci mancherebbe altro. Loro semplicemente si limitano a fotografare quello che è. Intanto vi ricordo il numero di WhatsApp se volete raccontarci la vostra domenica pomeriggio: 335 104 1027.

Ecco, apparentemente la canzone Alle Grotte invece ti racconta una storia non proprio felicissima sentimentalmente parlando, ma salutiamo Max Gazzè, e lui lo fa sempre però con estremo garbo, molta educazione mi viene da dire, e in effetti l'argomento educazione è quello di cui parleremo. Dici, ma come, ci parli al 31 maggio 2026 di questo termine? Eh sì, perché ci sono posti nel mondo dove dire grazie, tenere la porta aperta, semplicemente rispettare la fila è quasi automatico. È infatti uscita una classifica molto interessante proprio sui paesi più educati del 2026. Siete curiosi di sapere chi c'è in testa? Si accettano scommesse. Io un'idea me l'ero fatta. No, non è Nord Europa, è il Giappone. Ecco, Giappone, che da questo punto di vista è quasi un simbolo rispetto agli altri. A proposito di rispetto, loro ne hanno veramente tanta. Attenzione per tutte le persone, questi modi gentili anche nelle piccole cose, sono veramente meravigliosi. E questi sono loro al primo posto. Subito dietro, medaglia d'argento, c'è il Canada. Chi l'avrebbe detto? Io non ci avrei mai pensato. Evidentemente da quelle parti chiedere scusa è praticamente uno sport nazionale, diciamo così. E poi vabbè, ci sono tanti paesi europei ovviamente presenti. La cosa interessante è che non si parla però di semplice galateo, quelle cose un po' eleganti, un po' troppo artefatte, stucchevoli. No, semplicemente avere un tono gentile, ogni tanto dire permesso, un grazie che fa sempre piacere. Sto pensando, magari rispondere con calma invece di essere sempre un po' nervosi. Ecco, sono piccole cose che magari cambiano davvero l'atmosfera di una giornata, anche di una domenica pomeriggio come questa, in cui siamo anche più rilassati. Educatamente sentiamoci Rolling Stones.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Abbiamo imparato ad amare la voce di Siena Spyro, ma non soltanto questa, anche la sua grande personalità, perché mischia di tutto, soul, pop, atmosfere moderne, e lei è fatta così, insomma. Nuova canzone che è uscita proprio da qualche giorno, con dentro tutto il suo groove raffinato, ma anche molto diretto, perché parla di cose vere in un mondo che è sempre più digitale e c'è bisogno, insomma, di riappropriarci della parte più intensa, più diretta, più vera. Questa è Material Lovers.
2: A

Ve lo dicevo che sarebbe stata una bella esperienza sentire la nuova canzone di Siena Spyro, si chiama Material World. Lei parla infatti un po' criticamente dei giorni moderni in cui tutto insomma è diventato digitale se non proprio artefatto. Non parliamo però di questo, amici, parliamo invece di questa rivoluzione delle recensioni, perché siamo immersi in un mare di recensioni sul web. Diciamoci la verità però, quante volte ci siamo fatti fregare? Magari c'era un commento di un luogo, un ristorante, un locale, un commento fantastico, entusiasta, tutto bellissimo, poi arriviamo lì e ci troviamo davanti sto piattino triste, oppure un albergo che sembrava un castello invece niente. Ecco, è successa questa cosa, che da qualche tempo le cose stanno cambiando, perché proprio nello stivale è arrivata una stretta per ripulire il web proprio da chi scrive questi giudizi un po' farlocchi, magari senza esserci mai andato o solo per ricevere sconti o regalini. Ora, d'ora in poi, ve lo dico, o scrivi entro 30 giorni dall'acquisto o niente, e la tua recensione, e deve essere coerente tu quello che veramente hai vissuto. Quindi in teoria dovremmo dire addio ai famosi leoncini da tastiera, quelli che si ricordano magari di criticare un ristorante dopo 3 mesi, capisci? Ma vediamo, spero che arrivi questa boccata d'ossigeno anche per i nostri ristoratori, albergatori, che finalmente potranno difendere se possono insomma dai commenti fake, perché sono a volte una iattura e mina proprio il loro lavoro. A proposito, un saluto a voi amici ristoratori collegati con noi e tutti quelli che lavorano ovviamente in queste strutture da Radio San Marino, e vi regaliamo una bella compilation di successi. Arriveranno i Pinguini con Sorry Scusa Lo Siento, Lenny Kravitz di I Belong to You, cominciamo con Neck, Ci Sei Tu.

che mi ha fatto il compleanno qualche giorno fa, non so gli anni, ma tanto se li porta in maniera divina, quindi è uno schiaffo morale per tutti quanti noi che siamo leggermente più giovani, ma il fisico che ha lui ce lo sogniamo alla grande. Prima che mi dimentichi, invece, un bel saluto per Loredana, che è di Roma ma si trova qui in Repubblica del San Marino. Ci ha mandato un bel messaggio poco fa, grazie. 335 104 1027, veniteci a trovare sul nostro WhatsApp.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: Forse non tutti sanno che Sting è ambasciatore della Repubblica di San Marino nel mondo. È stato insignito di questa onorificenza, di cui anche noi siamo orgogliosi ovviamente, e altrettanto piacere abbiamo nel sentire uno dei suoi album più famosi, The Dream of the Blue Turtle del 1985, in particolare questa Love is the Seventh Wave.
1: Rivivi insieme a noi le

Le 14 superate con un balzo e noi siamo sempre qui imperterriti, anzi facciamo una cosa, apriamo questa nostra seconda ora con me che sono Gigi Restivo che vi fa ciao ciao con la manina, eccola vedete, quella lì, vabbè. Un'altra ora in cui parleremo per esempio di questa ricerca curiosissima che arriva dal Giappone, secondo cui basta osservare come una persona mette i piedi, come cammina, per capire un po' in che stato umorale si trova, se è arrabbiata, se è nervosa, se magari è semplicemente un po' giù. Può essere vera questa cosa? Non lo so, però ci giocheremo insieme e lo scruteremo. Intanto ricominciamo questa volta con Lady Gaga. Weekend.

Head Over Feet, speriamo di no, eh? L'immagine non è proprio delle più deliziose, però la canzone sì. Era Alanis Morissette su Radio San Marino con i saluti di Gigi Restivo, di tutta la crew di Radio San Marino in questa domenica 31 maggio. Ciao ciao maggio. Parliamo d'altro invece, parliamo di come camminiamo. Dici perché? Che cosa vuoi sapere? No, perché dal Giappone c'è questa ricerca abbastanza singolare che sostiene che a seconda di come ci muoviamo, come procediamo, si può capire un po' il nostro stato morale, come siamo messi. La cosa incredibile è che questo esperimento che hanno fatto l'hanno fatto senza vedere né visi né vestiti, nel senso che i partecipanti erano trasformati praticamente in punti.

quasi più decise, marziali, no? Ecco. Quando invece siamo tristi, preoccupati, speriamo di no oggi, comunque succede il contrario, cioè facciamo dei mini movimenti, queste falcate corte e il corpo tutto chiuso. Ci avete fatto caso? In pratica il nostro stato d'animo esce fuori anche quando non diciamo mezza parola. E forse, dico forse, se ci pensiamo nella vita di tutti i giorni, un po' ce ne accorgiamo. Perché avete mai visto certe persone che percorrono corridoio e capisci subito se hanno avuto una bella giornata oppure no, tipo quelle che arrivano velocissimo, tipo Missione Impossibile. Domani ci faremo tutti quanti più caso, secondo me. Intanto Fra Quintale, questa è Aranciata.

Lo so che non si dice l'età di una signora, però quando l'età è portata in maniera divina, come Kylie Minogue, che mi ha fatto 58 anni giovedì scorso, va detto, ho visto delle foto recenti, non dai tempi di questa canzone, è ancora magnifica e volevo proprio sottolineare questo fatto. Noi che abbiamo da subito amato questa simpaticissima artista australiana fin dal 1987, quando cominciò a muovere i passi, per chi se la ricorda, insomma, con I Should Be So Lucky, insomma, abbiamo subito capito che c'era del materiale sul quale era a lavorare. Buon pomeriggio, amici, buona domenica. Noi lavoriamo molto piacevolmente insieme, perché stare in compagnia anche nel dì di festa fa sempre piacere. Poi quando arrivano i vostri messaggi è sempre una gioia. Continuate. 335 104 1027. La musica continua.

Con Rodrigo Marrakesh, Margarita, magari un po' prestino per un Margarita, più tardi, quando facciamo l'aperitivo. Adesso al massimo un amaro, un digestivo va più che bene. Invece parliamo d'altro, amici, perché a proposito, chi va in vacanza spesso che cosa sogna? Una bella suite vista mare? E invece c'è anche chi si accontenta di un letto, una presa per caricare il telefono e vai così. Siamo alle Hawaii, dice che c'entrano le Hawaii, uno se l'immagina come posto meraviglioso, ma c'è un hotel che ha aperto recentemente con le capsule. Avete presente quelle stile giapponese, quadrate, sembrano più dei loculi per la verità, e proprio nel cuore di Waikiki, che è una delle zone più famose di Honolulu. Perché l'hanno fatto? Perché per far spendere meno evidentemente rispetto agli hotel classici, perché per dirla tutta, da quelle parti una camera normale mi può costare anche $300 a notte, mentre queste capsule partono da $60. Certo, chiamarle camere probabilmente è una parola, come dire, un po' generosa, diciamo una versione deluxe del cassetto del comodino, per non usare l'altro termine che ho usato prima. Però sono molto curate, sto guardando le foto, ordinate, alcune hanno anche lo spazio per sdraiarsi, penso un po', e guardare il telefono. Vabbè, in effetti questa formula esiste da un po' di tempo, mi risulta che ci sia anche oro serio, però bisogna dirlo, per tanti viaggiatori conta più vivere il posto che avere la camera, come dire, enorme. Voi cosa ne pensate?

Dal Brasile per tutte le dance floor mondiali era Zerbe con Rita Ora, la sua canzone nuova si chiama Is Not Love, siete con Radio San Marino e questa è la nostra domenica pomeriggio che continua con Irama. C'è la nuova canzone, eh? Lui continua sempre a cambiare pelle, però riesce sempre a mantenere quel modo viscerale di scrivere e interpretare i suoi pezzi e anche questa volta ci ha messo dentro il suono latino, il ritmo, un po' di tensione urbana, come si usa dire ultimamente. Ce lo sentiamo, si chiama Flamenco Paranoia.

Eccolo qui, Samurai J, la nuova canzone con tanto di chitarrina, con questa reinterpretazione del flamenco, però la sua maniera decisamente molto, molto moderno. E invece a volte sui social, avete notato, si leggono delle frasi un po' sibilline, no? Quelle che dicono e non dicono. Io ne ho letta una proprio l'altro giorno che diceva: prima o poi la verità viene fuori. Ta ta ta ta, che paura, eh? Oppure certe delusioni insegnano. Cioè, tutti mandano questi messaggi, li lanciano come un messaggio nella bottiglia, senza però dire effettivamente la natura precisa. E la gente ovviamente si scatena. E c'è anche un nome, eh? C'è un nome, si chiama vague booking questa cosa. In pratica, quando si pubblicano questi messaggi molto vaghi, pieni di allusioni, senza dire veramente che è successo con chi ce l'hai. E infatti gli altri cominciano a chiedere: ma che te successo, ma ti sei arrabbiato con qualcuno, da che ti passerà, ma dici un po'. Ecco, è un modo per sfogarsi senza esporsi troppo, ecco. Però alla fine succede una cosa divertente: più un messaggio lanciato nel vuoto che una vera comunicazione, perché poi arrivano fuori like, arrivano i cuoricini, i commenti. Ma il problema, però, amici e amiche, è resta tutto lì, perché se non dite vis-à-vis le cose non cambia assolutamente nulla. Però almeno una volta forse abbiamo fatto anche noi, ho letto un post così, no? Vabbè, invece noi ci sentiamo chiaramente tre successi di fila con Madonna, Sabrina Carpenter, Vasco Rossi, e cominciamo con Mike and the Mechanics.

0: ancora fresche le emozioni a fior di pelle di quello che è accaduto in questo fine settimana a Rimini con il grande Vasco. Un saluto a chi si sta svegliando adesso dopo la nottata.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Dunque, non solo Vasco, però ci sono anche cose interessanti da fare questo pomeriggio, perché sono accesi i riflettori a San Marino su uno degli appuntamenti più scenografici di questo weekend. Sto parlando di Stand Republic, che non è una gara, però è proprio un viaggio della cultura dell'automotive, tra auto modificate e assetti stranissimi ci sono, ma anche dettagli curatissimi che arrivano da tutta Italia. Centro storico, aree espositive varie che sono diventate praticamente un grande set a cielo aperto per tutti gli appassionati e per tutti i curiosi. Quindi venite a trovarci, perché ne vale veramente la pena, per Stand Republic.

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
4: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
4: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
4: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
4: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
4: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
6: Ci fu un momento in cui Guns N' Roses si spostarono completamente da quell'energia dura e rock per entrare in una dimensione molto più intima, malinconica. È il caso di questa cover di un grande classico del doo-wop degli anni 60 che loro trasformarono in una ballad intensa, Since I Don't Have You.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Le 15 le abbiamo mai superate e c'è un'altra mezz'ora da passare insieme, se volete, insieme a me che sono Gigi Restivo, la trascorreremo qui su Radio San Marino, ovunque vi trovate, anche all'aperto, visto che il tempo lo consente, temperature alte e con la bella stagione, ovviamente, e con le serate all'aperto, le finestre spalancate, puntuali, sono arrivate anche loro, avete capito? Le zanzare, fastidiose più o meno, insomma, già di loro non sono sopportabili, ma in certi casi anche da non sottovalutare perché possono anche trasmettere delle malattie, diciamolo pure. Ma quali sono le città italiane più assediate? Siete curiosi? Lo scopriremo qui fra pochissimo.

0: Restiamo insieme, perché no, si sta bene qui su Radio San Marino in vostra compagnia, un po' meno con le zanzare che già sono arrivate a rovinarci il sonno, ma anche le nostre serate all'aria aperta, anche questi pomeriggi, no? Sono tantissime, purtroppo ci lamentiamo sempre, però sappiate che la nostra zona non è tra le più intasate, diciamo, da questi esserini, perché hanno fatto una classifica abbastanza triste, perché sono le zone con più alta presenza di zanzare in Italia, che uno verrebbe da pensare sarà magari la zona del Delta del Po, e invece no, perché al primo posto c'è Bologna. E sì, gli amici bolognesi lo sanno, ho visto che fate sì con la testa, perché c'è un clima un po' particolare, tante aree verdi, e quindi loro si fiondano, e soprattutto siete voi i bersagli, e Bologna. Subito dietro però abbiamo due metropoli, Milano e Roma, e anche loro hanno i canali, hanno i parchi, le fontane, e questo è l'ambiente perfetto per questi piccoli ospiti decisamente poco desiderati. Insomma, prepariamoci, repellente pronto, la stagione delle zanzare è ufficialmente cominciata.
1: Il

0: numero 43.
1: Nuova entrata.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Buon pomeriggio, sono le 17. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 34.

0: buona serata. Sono le 18. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
1: Marino. Numero 17.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV.

0: Free Shop, al passo con te.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
2: Numero 9.

0: Cacca. La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50. San Marino.
3: Numero 3.

Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6. Anche no, grazie. Lascia fare.
1: Ok.
0: Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi e domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata.
1: Guest, contest, talk, sport, DJ set, freestyle, breakers.
0: Va a vedere se fuori piove, per cortesia.
1: Vado.
0: Ok.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spilo, Material Lover.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

0: sono matta io, ma sono matta.
1: San Marino Power Play.
2: Buona serata. È mezzanotte. Radio.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2019.

0: senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Ultimo, romantica. Però che...

0: senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Sienna Spyro, Material Lover.

0: passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
3: San Marino.
0: San Marino. Power Play.
4: Buongiorno. È l'una.
1: Radio.